donne ragazze, vecchie fanciulle, qua la parrucca, presto la barba, qua la sanguigna, presto il biglietto, tutti mi credono, tutti mi vogliono, qua la parrucca.